0: così ho ti ha chiesto.
1: Ura je 20. Poslušate Radio Slovenske Gorice.